0: Sono le 3 e 5 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Padova.
1: Sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

0: Scopri il mondo della tua radio preferita.
1: Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
2: Stai ascoltando? Radio Padova.

0: Che emozione, non tanto per la canzone di Vasco Rossi, che per carità ha il suo fascino, ma che emozione vedere vincere un ventenne il Gran Premio di Monza, il Gran Premio d'Italia, in una gara appassionante già dai primi giri, con dei colpi di scena e anche delle uscite di strada piuttosto serie. Penso all'uscita di strada di Leclerc, che ha preoccupato molto per l'impatto ad altissima velocità. Fortunatamente non si è fatto nulla, se non un colpo della strega che speriamo non dia problemi, insomma, se non la necessità di qualche bel massaggio da parte del fisioterapista. Poi però la storia l'ha scritta davvero Kimi Antonelli, che a 20 anni è tornato a vincere su un circuito dove non vincevano gli italiani dal 1966. Da allora non si sentiva più l'inno di Mameli cantato per una vittoria che ha qualcosa di storico. Prima di Kimi, infatti, Ascari nel 1966. Giusto per farvi capire che le lacrime di Kimi Antonelli erano assolutamente giustificate ieri, un'emozione grande, grandissima, anche per i suoi genitori che erano a bordo pista, che lo hanno festeggiato, l'hanno visto stappare quella bottiglia di champagne dopo una gara davvero indimenticabile.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: quel che la musica può fare, presto detto, tanta compagnia, alleggerire anche i momenti di tensione e accompagnare anche le sconfitte dopo le vittorie. Abbiamo parlato della vittoria di Kimi Antonelli a Monza, una vittoria davvero storica che entrerà negli annali della storia della Formula 1, soprattutto per quanto riguarda il Gran Premio di Monza. Poi c'è da registrare invece la delusione delle nostre ragazze alla finalissima europea di volley. Hanno perso con una Turchia veramente grintosa che di fronte al pubblico di casa ha dato il meglio di sé, e per un momento abbiamo creduto nella possibilità di vincerla. La partita invece è andata a finire al tie break alle turche, che hanno portato a casa il titolo europeo. E poi ci sono le ragazze del basket che invece hanno fatto vedere i sorci verdi agli Stati Uniti d'America, una partita entusiasmante, appassionante, che però ha visto poi vincere alla fine per pochissimi canestri gli Stati Uniti d'America. Adesso ci tocca la Cina, la partita stasera alle 20:45, e speriamo insomma che riescano anche lì dare buona dimostrazione di preparazione. Staremo a vedere. Intanto un grosso in bocca al lupo anche a Darderi, l'ultimo italiano rimasto agli Open americani per quanto riguarda il tennis.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Vamo a toccar il cielo con la mano, vamo a olvidar esta noche todo malo.
0: Radio Padova The Beat.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi. Traffico scorrevole al momento lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che sulla 4 Brescia-Padova, dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, verrà chiuso lo svincolo di Vicenza-Est in entrata in direzione Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Padova Local News.
1: Le 7:29 del mattino, ampia pagina sportiva in questo nostro appuntamento con le notizie dalle 7 province venete. Apriamo con Padova, calcio Padova. Per i biancoscudati la prima sconfitta stagionale, subito sotto in meno di un minuto con una rete di Bonazzoli. La Cremonese ha controllato la partita, trovato il raddoppio e poi controllato l'inevitabile reazione del Padova. A Venezia invece un Venezia a due facce, perde anche a Frosinone allo Stirpe, finisce infatti 3-2. Vicenza invece si fa raggiungere due volte a Lentella, a Chiavari finisce 2-2, solo un punto per la squadra di Gallo. Veniamo a Treviso, al Tivole, furgone con 9 braccianti si rovescia in pedemontana, nessun ferito fortunatamente, un furgone con 9 lavoratori agricoli stranieri si è rovesciato sulla superstrada tra Loria e Altivole, tutti illesi, intervenuta la polizia stradale. A Rovigo adesso San Martino di Venezia, 22enne rintracciato dai carabinieri e trasferito in carcere. Era destinatario del ripristino di un ordine di carcerazione, dovrà scontare un anno di pena per una tentata rapina commessa quando era minorenne. Belluno, calcio di Serie C, favolosa Dolomiti, resta in 10 ma rimonta e batte la Giana Erminio. Chiudiamo con le notizie che arrivano da Verona, goleada giallo-blu al Bentegodi contro l'Arezzo, finisce addirittura 5-0. L'Hellas conquista la prima vittoria in campionato sfruttando al meglio un'espulsione nel primo tempo della squadra avversaria. È tutto per quanto riguarda la nostra edizione locale delle news, il prossimo appuntamento come sempre a Luna.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

0: Si sente la sua passione, il suo carattere ultimo con Romantica. Sentiremo invece dalle parole di Daniele Berlusconi come sarà la giornata, questo avvio di settimana dal punto di vista meteo.
1: Radio Padova Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ancora condizioni stabili anticicloniche nella giornata di lunedì sull'Italia e sul Triveneto, con temperature sempre molto elevate per il periodo. Le massime ancora toccano i 33-34 gradi sulle pianure. Avremo però qualche annuvolamento in più in montagna, specie dal pomeriggio sulle Alpi settentrionali, possibilità anche di qualche acquazzone temporale tra Alto Adige, Dolomiti, Cadore e Carnia. Poi con il passare dei giorni queste correnti atlantiche riusciranno a interessare maggiormente l'Italia e porteranno maggiore instabilità, specie da mercoledì, con un calo delle temperature. Per tutti i dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppio.

Era il 2004, infatti Biagio Andrade cantava Convivendo e già allora i dati erano chiari in un certo senso. Leggo stamattina a Padova il 12,4% delle ditte individuali è guidato da imprenditori ultra sessantenni. Settantenni addirittura, sono più di 5.723 per la precisione le imprese individuali padovane il cui titolare ha 70 anni o più. La città è in decima posizione a livello nazionale guardando i numeri assoluti. Nel frattempo, tra il 2015 e il 2025, altro dato che fa riflettere, le aziende giovanili sono calate del 17,8%. Insomma, non si lanciano più i giovani in avventure imprenditoriali, lasciano fare gli ultra settantenni che invece, come sentite, superano il 10%, sono addirittura il 12,4%. A questo punto scatta un augurio speciale di buon avvio di settimana agli ultra settantenni che ci ascoltano e sono spesso sintonizzati su Radio Padova.

0: E se di notte non dormi, poi fai fatica, naturalmente durante il giorno nelle tue attività lavorative, lo sanno bene gli amici che si stanno preparando per iniziare una nuova settimana lavorativa. A proposito di questo, abbiamo parlato di ultra settantenni, ditte individuali che a quanto pare sono ancora guidate da imprenditori ultra settantenni. Il dato emerge da un dossier imprese senza ricambio nel Veneto. Il Veneto si dimostra una regione che esprime ben 3 province su 15 per numero assoluto di imprese individuali con titolari settantenni o più. Padova, come vi dicevo prima, è decima, Treviso undicesima a livello nazionale e Verona quindicesima. Il dato che appare chiaro è che le imprese giovanili sono calate addirittura del 17,8%, lasciando invece in mano ancora l'iniziativa agli ultra settantenni. A proposito di questo, ho ricevuto un messaggio che mi fa piacere leggere da parte di Massimo, il figlio di Martino, ultra settantenne che guida la sua azienda con l'energia di un ventenne. A dirlo proprio è Massimo, che ci ha scritto al 328 319 8000.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Napoleone a Radio Padova, Ritmo Italiano. Tra poco invece le ultime notizie, rimanete con noi.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.

Ingresso gratuito per Italian Bike Quick dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Scopri il programma su italianbikequick.net.

0: Nova News.
1: In Germania l'ultradestra dell'AfD trionfa nel voto in Sassonia, è oltre il 44% ma senza la maggioranza assoluta. Un risultato storico, il cancelliere Merz si deve dimettere, dice la leader del partito, Alice Weidel. Si dimezza la CDU, ora al 18%, crollano gli altri partiti. Preoccupazione a Bruxelles per l'avanzata dell'estrema destra. Salvini e Vannacci salutano la vittoria dell'AfD, pessima notizia invece per l'altro vicepremier Tajani. Terminata a Kiev la missione di Witkoff e Kushner, reduci dall'incontro con Putin a Mosca. Gli inviati di Trump intravedono spiragli di trattativa. Zelensky precisa, le questioni territoriali vanno discusse tra leader. Kimi Antonelli, il re della Formula 1, dall'ultimo posto in griglia al trionfo a Monza, dove un italiano non vinceva da 60 anni, la sua gioia.
2: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo, però credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e è una giornata che ricorderò per sempre.
1: È tutto da Nicola De Muro.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
4: Sono le 8 e un minuto.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru. Buongiorno amici.
7: 8 e 2 minuti, giornata di sole, splende infatti il sole a nord-est, anche se siamo in attesa di un abbassamento termico durante la settimana dal punto di vista delle temperature. La nostra musica a riscaldarvi, Subsonica.

0: Ritmo italiano, Radio Padova, Subsonica, tutti i miei sbagli. E a proposito di sbagli, di errori, ne facciamo uno in particolare spesso al rientro dal lavoro: mettersi subito testa bassa a lavorare a pieno regime. Invece bisognerebbe iniziare, potendolo fare ovviamente, con gradualità. Perché? Perché l'estate presenta il conto a un certo punto, sindrome da rientro per un italiano su tre, una buona percentuale, un 30% e più, più colpiti al nord e nelle grandi città. La cosa interessa, a dire il vero, 35% degli italiani, una sensazione di ansia, tristezza e spossatezza che colpisce soprattutto tra i 25 e i 45 anni. Non so se siete nel range, vi riconoscete, avete capito di che si tratta. Tutto questo rende il ritorno alla normalità una sfida davvero complessa che si manifesta dopo un periodo di vacanza o riposo prolungato. Non si tratta semplicemente di pigrizia o svogliatezza, come può pensare qualcuno, ma di una reazione fisiologica e psicologica al ritorno una routine intensa. Durante le vacanze infatti il nostro corpo e la nostra mente si adattano a un ritmo più lento e rilassato e fanno fatica a tornare poi a ritmi più intensi e meno rilassati. La sindrome da rientro non colpisce solo chi è stato in villeggiatura, paradossalmente sono interessati anche quelli che sono rimasti a casa, perché una percentuale di questi risentono del fatto di non aver lasciato invece le loro abitazioni. Nella classifica delle regioni di maggior sensibilità al fenomeno, ovvero da questa sindrome da rientro al lavoro dopo le vacanze, a farla da padrone sono le regioni del nord, la Lombardia prima in testa con il 53%, in cui incide infatti ed è rilevata oltre ben la media nazionale, seguita dal Veneto, guarda un po' la combinazione, con il 46% dei casi, il Piemonte il 41%, Emilia Romagna 40%, e poi scendendo in centro Italia e al sud percentuali più contenute. Infatti le regioni meno soggette alla sindrome da rientro, complice forse la vicinanza con località balneari e turistiche, sono proprio le isole e il sud. Solo il 14% dei casi sono quelli rilevati in Sardegna, il 19% in Sicilia, il 21% in Calabria, per merito con la Campania e la Puglia con il 27%. Insomma, si soffre meno il ritorno sul posto di lavoro.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Buone stelle dalla vostra Venusia e benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, lunedì 7 settembre 2026. Ariete, la vostra settimana inizierà con la Luna che nel pomeriggio diverrà positiva, consentendovi di ritrovare una certa energia utile per migliorare la resa in ambito professionale e, se vorrete, anche per tentare approcci più costruttivi nei rapporti familiari. Voto 7. Toro, le ore del mattino, con la Luna ancora in buon aspetto, si riveleranno proficue. In seguito, concedetevi un po' di relax. Voto 8 meno. Gemelli, il ritorno all'attività dopo il weekend sarà reso un po' complicato dalla dissonanza di Mercurio, ma un piccolo aiuto arriverà dalla luna amica. L'amore è sereno e il voto è 7 più. Cancro, Marte, sempre nel segno per parte di oggi, sarà ancora affiancato dalla luna, affinché la vostra creatività sia produttiva, soprattutto nel settore professionale. Fate in modo però che anche i sentimenti possano trarne qualche beneficio. E voto 7 più. Leone, la luna nel corso della giornata arriverà nel segno confermando le sensazioni positive dell'ultimo periodo, nel contempo annunciando altre interessanti novità. Voto 8. Vergine, la presenza di Mercurio nel segno continua a portare buone notizie per gli affari, bene anche l'amore che vive degli slanci passionali di Marte amico. E 8 è il vostro voto. Bilancia, approfittate della presenza di Venere nel segno e della Luna che nel pomeriggio tornerà in aspetto armonioso al fine di correggere eventuali errori di giudizio. E voto 7 più. Scorpione, la Luna in mattinata sarà ancora in ottimo aspetto, quindi approfittatene per sistemare tutto al lavoro e per godervi poi svago o riposo. E voto 8. Sagittario, siate saggi, attendete il ritorno della luna in posizione favorevole se dovete prendere decisioni un po' delicate. Nel frattempo agite con cautela. Amore romantico e passionale. E voto 8 meno meno. Capricorno, se l'attività professionale è fonte di soddisfazione, la vita sentimentale continua ad essere un po' burrascosa. Siate pazienti e comprensivi. E voto 7. Acquario, Venere tra le stelle che favoriscono armonia e complicità e non solo nei rapporti affettivi. Verso il tardo pomeriggio, per la luna che si pone in aspetto dissonante, potreste avvertire un po' di maretta. Voto 8 meno. Pesci, l'opposizione di Mercurio potrebbe causare ancora per qualche tempo noie nel settore professionale. Tuttavia la luna fino al pomeriggio sarà benevola e vi donerà un po' di lucidità. Voto 7. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: solo nostra.
1: Devo assaggiare questa cassascia, non certo a quest'ora. 8 e 20 minuti, siete su Radio Padova. Tra poco uno sguardo alla viabilità nord-est.
2: Scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram.

0: viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati per un incidente sulla 4 Brescia-Padova. Si verificano code tra Soave e Veroneste in direzione Milano. Per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre si procede in colonnati tra Terraglio e il bivio per la 27 in direzione Trieste. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Penso non possa bastare la musica romantica a sollecitare un po' di calma metafisica, come cantava Ermal Meta, di fronte all'incontro che hanno fatto questi viaggiatori in un volo aereo tra Lampedusa e Palermo, visto che si sono trovati di fronte un piccolo serpente sul volo. L'allarme da parte dei passeggeri e l'equipaggio, l'insolito turista, che sta bene, fanno sapere, è un piccolo colubro del cappuccio, il rettile diffuso soprattutto in Nord Africa e in Israele. Come è finito in aereo non si sa bene, comunque trambusto certo questo sul volo Lampedusa-Palermo per questo insolito passeggero, questo piccolo serpente, fotografato anche niente di che, però insomma trovarselo cabina insieme non deve essere simpatico. Innocuo per l'uomo, fanno sapere, è stata segnalata la sua presenza durante le fasi finali del volo, quindi insomma erano quasi arrivati e tutto è rientrato nella normalità, i passeggeri sono scesi e così anche l'animale, che fanno sapere sta bene, è stato dato in consegna a chi insomma ora lo rimetterà in circolazione senza grosse difficoltà. Il serpente è sano e salvo, infatti è stato sequestrato dai carabinieri a Palermo, che lo hanno recuperato mettendolo in sicurezza. Volo quindi con qualche preoccupazione in più, oltre al solito vuoto che può avvenire, ma non certo in giornate calde e belle come quelle di oggi. 8 e 31 minuti, tornando alla musica, Raffa e la sua Superstiti.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova, la puoi ascoltare ovunque. In auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
5: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Radio Padova Meteo.
8: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ancora condizioni stabili anticicloniche nella giornata di lunedì sull'Italia e sul Triveneto, con temperature sempre molto elevate per il periodo. Le massime ancora toccano i 33-34 gradi sulle pianure. Avremo però qualche annuvolamento in più in montagna, specie dal pomeriggio sulle Alpi settentrionali, possibilità anche di qualche acquazzone temporale tra Alto Adige, Dolomiti, Cadore e Carnia. Poi nel con il passare dei giorni queste correnti atlantiche riusciranno a interessare maggiormente l'Italia e porteranno maggiore instabilità, specie da mercoledì, con un calo delle temperature. Per tutti i dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Su Radio Padova, la disco italiana.
9: Da questo momento
1: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: Cosa Chemical, la Radio Padova Ritmo Italiano, mamma mia, che può essere anche un'esclamazione di fronte a un tabellone degli orari dei treni. A proposito, un saluto a quanti si spostano in giornata e devono mettere in conto che stasera, a partire dalle 21:18 precise fino alle 21 di domani, martedì 8 di settembre, sono previsti scioperi, tra l'altro programmati e annunciati da diverse sigle sindacali autonome. Quindi attenzione, insomma, da stasera scatta uno sciopero che durerà fino alle 21 di domani sera. Qui però arrivano anche i miei saluti, vi lascio con Luca Lazzari che segue nella seconda parte di Mattinata. Torno ad aspettarvi domani mattina, come al solito, a partire dalle 6.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Radio Padova News.
1: L'ultradestra di Alternative for Deutschland, AfD, guidata da Ulrich Siegmund, ha ottenuto un successo senza precedenti in Sassonia, superando il 44% dei voti, il doppio di 5 anni fa, e sfiorando per un seggio la maggioranza assoluta. Abbiamo fatto la storia, ha detto Siegmund. Netto il crollo degli altri partiti, la CDU si dimezza al 17%, SPD, Die Linke sono al 9%, seguiti dai Verdi. Il partito rossobruno di Sarah Wagenknecht al 5% potrebbe essere l'unico ad allearsi con l'AfD, poiché le altre forze confermano il cordone sanitario intorno all'ultradestra. Silenzio del cancelliere Merz, il cui governo ora è a rischio. Si è concluso il forum di Cernobbio con l'intervento del ministro dell'economia. Nonostante le molte difficoltà, l'Italia, ha detto Giorgetti, è in galleggiamento e forse il PIL potrebbe crescere dell'1%. Interventi poi dei leader delle opposizioni. Il governo Meloni è stabile, sì, ma del tutto paralizzato, dicono Schlein, Conte e Bonelli. Disagi in vista per chi viaggia in treno. Dalle ore 21 di oggi, lunedì 7, alle 21 di domani, 8 settembre, scatta lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica la app.
3: Sono le 9 in punto.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
5: Subaru.
6: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità, a prezzi straordinari, IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid. Bianca, 14 litri e a soli 49,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Questa è Radio Padova.

0: I romantici ieri si sono commossi vedendo Kimi Antonelli vincere il Gran Premio d'Italia a Monza. Certo, con una macchina tedesca, non con una Ferrari, ma tutto sommato, insomma, devo dire che è andata benissimo. E quanto è bravo questo ragazzo, che talento. Benvenuti su Radio Padova da Luca Lazzari, anche oggi insieme fino a mezzogiorno con la nostra musica e i vostri messaggi. 328-319-8000. Ora LDA e H7 insieme, questa che si intitola Santa.
1: Che male fa quando brucia l'asfalto.
0: A Luca Lazzari anche oggi insieme fino a mezzogiorno con la nostra musica e i vostri messaggi. 328-319-8000. Ora LDA e H7 insieme, questa che si intitola Santa.

Poverina, brutte parole in faccia, non si fa assolutamente. Chiara, un giorno di sole, era il 2014. Ancora buongiorno, buon pranzo qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Oggi sono io, Cristina Doria, ad accompagnarvi nel momento della pausa pranzo. Insomma, staremo insieme tra le altre cose in questi giorni fino alle 3 e avrò modo di coccolarvi insieme alla musica bellissima di Radio Padova sotto tutte le più accattivanti sfumature. Per esempio, una delle canzoni più passate è questa e io la adoro perché è bella la canzone, è molto brava lei, si chiama Gaia e la canzone, eccola qua, Bossa Nostra. Già l'inizio è accattivante, sentiamola insieme.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Carino questo dettaglio, scordi le chiavi in macchina, ultimo, capacissimo di scrivere delle cose molto belle. Questa era Romantica, canzone che ci accompagna appunto in questa estate 2026. E siamo arrivati alle 13:20 minuti, ancora buon pranzo, restate con noi su Radio Padova, Ritmo Italiano.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker, basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova, oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.

Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Scopri il programma su italianbikeweek.net.

questa linea di demarcazione, il prima e il dopo. Questo è il prima dei giornalisti 2018, New York, quando Tommaso Paradiso ancora, insomma, era il capo, diciamo, indiscusso di questo gruppo, che arrivò a farci veramente sobbalzare con delle canzoni che erano molto carine, molto originali. E, insomma, c'è stata una bella innovazione grazie a loro. Oddio, non che Tommaso Paradiso poi non abbia continuato a regalarci delle belle canzoni, le sentiamo spesso e volentieri qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Radio Padova non solo Ritmo Italiano, ma anche la possibilità di scoprire, per esempio, qual è la città con più alberi al mondo. E sapete come si misura questo? Praticamente dal marciapiede, cioè tra chiome, ombra e asfalto. Treepedia è un progetto del MIT diretto dall'ingegner Carlo Ratti, usa Google Street View per calcolare quanto verde entra nello sguardo di chi attraversa la città. Veramente innovativa questa cosa, perché nell'epoca della classificazione, delle rivendicazioni dei record per stabilire quale città possieda più alberi al mondo, ci vorrebbero, che ne so, un esercito di botanici, milioni di etichette, una pazienza certosina. Insomma, grazie invece a questa tecnologia del Massachusetts Institute of Technology sono arrivati ad essere molto lungimiranti e hanno scelto una procedura più contemporanea, cioè utilizzare dai marciapiedi quello che l'occhio coglie come verde lungo le strade, e a vincere praticamente quello che è il primato assoluto, sempre, ripeto, grazie a Google Street View, calcolando quanto verde entra nel campo visivo di chi percorre le strade. Abbiamo al primo posto Tampa in Florida, che raggiunge un Green View indice del 36,1%. Poi abbiamo Singapore col 29,3%, Oslo col 28,8%, Sydney e Vancouver con 25,9%. A far vincere di fatto è la chioma visibile dalla strada, raccontata dall'ombra sopra i marciapiedi. Un nuovo modo di vedere se le nostre strade effettivamente sono circondate di verde, i nostri marciapiedi ci permettono di stare un po' all'ombra e di godere un po' di fresco, soprattutto con le temperature che si stanno innalzando così. Io credo che sia la cosa migliore. Benvengano gli alberi, benvenga la musica fresca di Paola e Chiara qui al Ciao Cri, a Radio Padova Ritmo Italiano, alle 13:29 minuti scattate in questo momento.

Lucio Battisti, una giornata uggiosa. Che colore ha una giornata uggiosa? Grigio, non c'è niente da fare, quello è il colore. E meno male che invece noi oggi non dobbiamo preoccuparcene, perché comunque di sole ce n'è. Non so che temperatura ci

0: baci, 13:40, buon appetito, buon pranzo a tutti le amiche e gli amici all'ascolto di Radio Padova Ritmo Italiano. Questo è il Ciao Cri con me, Cristina Dori. Oggi nei prossimi giorni staremo insieme fino alle 3, avremo modo di farci compagnia, io con voi, voi con me, insomma saremo così a godercela praticamente in queste ore. E prepariamoci invece adesso, perché stanno per arrivare loro, le tre bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
1: E le canzoni che ami.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Wow.

Beh, quando finisce una storia d'amore è così, eh? Ogni tanto può succedere che si pensi all'ex o alla ex. Laura Pausini resta in ascolto e voi continuate a restare in ascolto di Radio Padova Ritmo Italiano, anche perché adesso arrivano Mara Sattei e Enrico Nigiotti con la bellissima Sabato Sera. No.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto. Radio

Ingresso gratuito per Italian Bike Quick dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Scopri il programma su italianbikequick.net.

0: E continua il nostro tempo insieme, diciamo leggermente oltre la pausa pranzo, in via del tutto eccezionale. Buongiorno a tutte e a tutti, qui a Radio Padova ci sono io, Cristina Dori, ma c'è stato anche Fra Quintale con la sua aranciata freschissima. Adesso invece è tempo di far partire le tre canzoni in fila, innanzitutto con Saif e la sua Parlar d'amore.
1: Tre canzoni in fila.

Maninni con Adesso Ciao, ma non è ancora ora di salutarsi, lo faremo tra poco meno di un'ora. Siete con Maurizio Modica, così appunto fino alle 20. Sentiamo Giorgia nei prossimi minuti e questa che si intitola Vivi Davvero.

favole, due come noi. Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. A causa del traffico sostenuto, segnaliamo code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e l'innesto con la A27 in direzione Trieste. Per lavori notturni, dalle ore 21.30 alle ore 5.30 del mattino successivo, nelle notti di lunedì 7, martedì 8 e mercoledì 9 settembre, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Auriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali. Sulla A4 Brescia-Padova, dalle ore 21 di questa sera, 7 settembre, alle 6 di domattina, chiuderà lo svincolo di entrata di Vicenza Est in direzione Venezia. Dalle ore 21 di domani, martedì 8 settembre, alle ore 6 del mattino successivo, chiuderà lo svincolo di entrata di Grisignano in direzione Milano. E nella stessa fascia oraria, chiuderà l'innesto tra la Pedemontana Veneta e la A4 ai mezzi provenienti da Treviso in direzione Venezia. Ancora per lavori, in questo caso per attività di ispezione dei manufatti, domani, martedì 8 settembre, tra le ore 10 e le ore 12, verrà chiuso lo svincolo tra il raccordo Marco Polo in direzione Belluno e la tangenziale di Mestre in direzione Milano. Vi ricordiamo, in chiusura, che è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Viaggio con Radio Padova.

Le ragazze, collaborazione decisamente gradevole, quella tra Clara e San Giovanni. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano. Tra poco le previsioni del tempo, daremo un'occhiata a come andrà nei prossimi giorni. Intanto Malika Ayan, una possibilità.

0: Radio Padova Meteo.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Padova.
2: Nelle prossime ore contesto in gran parte stabile sulle pianure del Triveneto. Avremo invece della nuvolosità in graduale aumento sulle zone montuose con la possibilità di qualche rovescio. E nella giornata di martedì l'alta pressione sarà dominante, favorirà tempo stabile ed ampiamente assolato. Solo qualche locale goccia di pioggia verso sera sui rilievi del Trentino Alto Adige. Il caldo si farà ancora sentire su tutto il Triveneto. Le temperature massime diurne saranno in generale comprese fra i 30 e i 36 gradi, con valori più elevati sulle zone di pianura. Vi anticipo poi che mercoledì transiterà una perturbazione atlantica che porterà dei fenomeni diffusi localmente intensi ed un calo netto delle temperature. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: mattine dalle 6 alle 9, weekend compreso, comincia la giornata tra amici.
1: Buongiorno amici. Buongiorno amici. Radio Padova.
0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Stai ascoltando Radio.

Senza una donna di Zucchero, beh, ci riporta verso la fine degli anni 80, 1987, su Radio Padova, Ritmo Italiano. Sentiamo anche Napoleone, questa è Cucù.

il rock, quello di Capitan Uncino. Era Edo Bennato su Radio Padova, Ritmo Italiano, e per noi è tempo di saluti. Da Maurizio Modica, grazie per l'ascolto. Noi domani ci si ritrova a partire dalle 3 del pomeriggio. Voi cercate di trascorrere una buona serata. Sentiamo anche Al Castellana con D'Argento Amico e questa che si intitola Rooftop.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Ingresso gratuito per Italian Bike Quick dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Scopri il programma su italianbikequick.net.

0: Radio Padova News.
1: Il terremoto AfD travolge Berlino e supera i confini tedeschi. L'estrema destra stravince in Sassonia-Anhalt. Il cancelliere Merz ammette la sconfitta ma non si dimette. Reazioni anche in Italia. Sentiamo Lupi, Noi Moderati e il 5 Stelle Conte.
2: L'unico modo per contrastare questi segnali è la governabilità e che la politica torni a dare risposte concrete.
3: Una superpotenza militare, arsenali pieni di armi e una AfD che rivendica il governo del paese.
1: Si allarga lo scontro diplomatico tra Berlino e Mosca. Il Cremlino oggi ha annunciato la chiusura del consolato tedesco a San Pietroburgo. Un'altra giornata di attacchi israeliani a 360 gradi, 11 civili uccisi in raid notturni nel sud del Libano, tra loro due neonati, a Gaza attaccata una postazione di Hamas. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Sono le 20 in punto.
6: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici?

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 7 settembre. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, martedì 8 settembre. Traffico regolare sui tratti in gestione ad Autostrada Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi ricordiamo che fino alle ore 6 di martedì 8 settembre per lavori sulla 4 Brescia-Padova rimane chiuso lo svincolo di Vicenza Est in entrata in direzione Venezia. E dalle ore 21 di martedì 8 settembre alle ore 6 di mercoledì 9 settembre per lavori rimane chiuso il bivio che collega la superstrada Pedemontana Veneta alla 4 per chi proviene da Treviso e deve mettersi in A4 e proseguire in direzione Venezia. Con questo è tutto, ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram e per iscrivervi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto, buona serata.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Radio Padova. Una goccia del tuo profumo basta a riempire la mia stanza. Un po' del tuo amore basta a colmare la mia vita. William Shakespeare.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

0: ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo.

0: Radio Padova.
1: E se tu fossi qui, adesso, ti abbraccerei con tutte le mie forze fino a spezzarci entrambi nell'impeto di quel che provo per te. David Grossman.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Scopri il programma su italianbikeweek.net.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Comunque tu stia viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te.
0: E le canzoni che amerai.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Stai ascoltando?
5: Radio Padova.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: capita fino in fondo veramente bene.
1: Me
0: e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però
1: me e te.
0: Quasi una negazione.

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
6: Stai ascoltando?
7: Radio Padova.

Come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo